Sono dei grammi, Kawali Badira, Ni Bas Sadaye, Ghulam Sabir, Kawal, Vaham Nama Besanavit.